0: il frequento palpita.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerò.
0: Le mie pene consolar.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerò.
0: Bella figlia, bella figlia, bella figlia, dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore, oh, bella figlia dell'amore. Oh, bella figlia dell'amore, oh, bella figlia dell'amore.

0: il frequento palpita.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerò.
0: Venni e bene consolar.
1: Fino all'ultimo desir, caro nome, volerò.
0: Bella figlia, bella figlia, bella figlia, dell'amor. Oh, bella figlia dell'amor, oh, bella figlia dell'amor. Oh, bella figlia dell'amor, oh, bella figlia dell'amor.